0: de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
1: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.

0: Joyful Talk, Nuage Fou, Radio Dio.
1: Una mano che scende sotto ai miei occhi, dentro una macchina rubata, lanciata.

subito è chiaro, è buio, troppo presto. Tornare mai la chiarezza, quella di prima, di te. Tornare mai la notte, lenta, continua. Si pesa la lingua sulle labbra, so di ferro.

Bella la puttana di Closing Town, bella. Neri i capelli della puttana di Closing Town, neri. Decine di libri nella sua stanza al primo piano del saloon. Li legge quando aspetta. Storie con un inizio e una fine. Se glielo chiedi te le racconterà. Giovane, la puttana di Closing Town, giovane, tenendoti tra le gambe, ti sussurra, amore. Diceva Sciazzi che costava come 4 birre, sete di lei, nei pantaloni di tutta la città. Si chiamava Fanny, tutti l'amavano, ma solo uno l'amava, ed era Pat Cobain. Lui restava di sotto, beveva birre e aspettava. Quando tutto era finito, lei scendeva. Ciao Fanny, ciao. Andavano avanti e indietro dall'inizio della città alla fine, tenendosi stretti nel buio e parlando di quel vento che non finiva mai. Buonanotte Fanny, buonanotte. Aveva 17 anni, Pat Cobain.